0: e con che ragione via presto la canzone che stamane a vedeste a madama cantate
1: chi ne l'alto
0: guardate egli ha due braccia di rosso

0: Ella mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi è venuto, apparsa un po' la voce.
0: Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi.

0: mi disse che Figaro verrà
1: via. Anzi è venuto,
0: apparsa un po' la voce. Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi.